quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capoccia americana. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Bucla veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Celerotte.

Listendo, l'incontro, sono sei. Vuole l'incontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando me se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nell'annata mi ha ridotto sopra me. Ragazzi!